Arrivamo in curva su curva dall'alto scendendo in da povere camion, in da povere camion. Ci arrivamo in pubblico scalinato, ci arrivamo in gruppo mare, ci arrivamo in gruppo mare. Stumare d'inda solita calù, esquisitamente frisch, sconsolatamente frisch. Parola su parola ci arrivamo, ci arrivamo in gruppo mare, scostumato paradiso. Siamo mangiatori di pesci, ne facciamo una passione, ne facciamo una passione. Cercatori noi di sguardi e malintesi, la trovatoria su, la trovatoria su. E ci pare a vedere, e ci pare a trovare, una femmona. E ci pare a vedere, e ci pare a incontrare, una femmona. Bella, bella, bella, bella, fammi vedere, fammi guardare. Buona, buona, buona, buona, fammi toccare, fammi vedere. Che sera, una scurisciata d'orco, ma una piezza lunga. Sera, la scudisciata turco, mamma mia, saluto.

che ci pare a vedere e ci pare a trovare una femmina. E ci pare a vedere e ci pare a capire una femmina. Ah, bella, bella, bella, bella, fammi guarda, fammi vedere. Ah, buona, buona, buona, buona, fammi capire, fammi vedere. Ah, che sera, una scudisciata turco, manna mia, saluto.

questo, dall'espressione del viso, dal tremore di una mano, se mi ami.